0: Ehi,
1: Ma
0: vai.
1: non
0: Ehi,
1: avremo niente figli.
0: va.
1: Se non mi che il signore abbia. Insomma, l'uomo ha stata lascia, so. E
0: Ehi,
1: io
0: va.
1: che ci
0: No,
1: penso?
0: no, fino a
1: Io.
0: mo' c'è sdo.
1: Ah,
0: Me
1: sì.
0: nuto, hanno la che fra nido. Ciao, il
1: Ah,
0: secondo
1: vabbè.
0: don. Ho pazienza.